0: Recepts i spoulops i pove. Zhra shvidi da erti. Radio Dardimandi.
1: Saati Dardimandi.

0: Recepts i Spoulops i pove. Sra shuidi da erti. Radio Dardimanti.
1: Saati Dardimanti.

Sēdzeps i spaulups ipove. Cra, šuidi da erti, radio dardimanti.